Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.